go. Haroya da go yore ga yando do dorza cha go yore chung go do go mangre. Haro ta go kore go yore da ti do go jure da ham pa go yore da ni do da juila. Hala ta liyo na go yore ka do bla jure ta li mi chi go yore. Nizuli jure halandar di chi pu go yure si vadu kamar da khangar e go yure da chi zungur jure haro ta tsikushan go yure da nizun jugu jure ta liyo na go yure tu nizun tana jure haro ta li mi chi go yure da nizun jure

go. Haru ya da gara go yungra ro ha yung du du gu. Tantab di mu ha go yungra chu ga yung di mu ri. Haru tan chok yi ra go yungra yung cha yung di mu gu. Tantab di mu ha go